suona piazana nai. O meu fua mampanahi, matautas tia nao mandrakaribu zahai. Mbai tuera nai ampani tietena, eu amnau. Vukisu amnitena u sanandru zahai tompo. Delai tenu velu na simaheri, ari fiaina na huarai. Kua mitenena raio, fa mihaino nao zahai. Amnenaran Jesusi. Nuanga tahana izani. Amen.